0: Jennifer. Ti stavo parlando.
1: Ah, sì.
0: Tornare, non siete tornate. Mi avete fatto bene.

0: quanto le mettete queste uova?
1: A fe, vai tu sulla corriera. La signorina viene in macchina con me e ci porto io a Napoli.
2: Vous êtes sur Ozone FM 99.7.